0: Jaco Corrigoni for the yellow jerseys are here, Patri Barandu.
1: Complimenti, ragazzi.